santifica tu nome. Io varrò viva, uomini pastori. Nada mi faltará. Io va, shalom, mi llena di paz. Io va, shalom. E Dio che si hace presente.